0: format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato.
1: Past hits. Run Power 102.7.

0: vivi, uno lo vivi.
1: Special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: talk about.
1: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
2: Ram Power 102.7.
3: Il mondo di Ram Power.

fare per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame. Sono Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 92.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: semiautomatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Ram Power 102,7. Commercial time.

0: 100. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
3: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
4: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
5: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
4: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
6: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it
9: 102.7
10: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: FM.
1: Rampower 102.7 Meteo.
2: In questa giornata di lunedì, tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche il Lazio vive una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne appenniniche un po' di variabilità diurna e qualche occasionale breve temporale di calore. Parliamo però appunto delle aree più interne dell'Appennino centrale. Altrove sole con caldo ancora moderato. Da martedì sempre tempo stabile e soleggiato, ma un aumento delle temperature con massime che già si porteranno fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
4: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
1: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
6: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
1: come questo.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
1: Alexa!
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

0: fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: corso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio.
2: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
3: Ramp Power 102.7.
2: Ramp Power 102.7.

0: unico e inconfondibile, ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
2: Un successo del momento.

0: This is BTS.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coez.
4: This is Beyoncé.
5: Ciao, sono Lodi.
6: This is Charlie Puth.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for
3: a commercial. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Anche quest'anno per il giorno di Ferragosto Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
8: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
9: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
10: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
11: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
10: Come questo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
6: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: In questa giornata di lunedì, tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche il Lazio vive una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne appenniniche con un po' di variabilità diurna e qualche occasionale breve temporale di calore. Parliamo però appunto delle aree più interne dell'Appennino centrale. Altrove sole con caldo ancora moderato. Da martedì sempre tempo stabile soleggiato, ma un aumento delle temperature con massime che già si porteranno fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. Commercial time. L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
2: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
0: Rampower 102.7, all'inizio di ogni ora.
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Power 102.7.
1: Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Ram Power 102,7. Commercial
2: time. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
9: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
8: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
9: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata.

0: corso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Da Manatta, per la tua valigia, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
2: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manatta, bello vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta.
2: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
4: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
5: Ram Power 102,7.

0: uno lo vivi,
1: special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Fan Power 102.7. Commercial time.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio.
8: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
9: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
10: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
9: Come questo.

0: Lombatine di vitella 14,90 al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
2: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
3: Ram Power 102,7.

0: Run Power 102.7. Time for
1: a commercial. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: Run Power. Run Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
5: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
4: Come questo.

0: vita.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
1: Un successo del passato. Un successo del passato.
2: Past hits.
3: Ram Power 102.7.

0: Motion. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Ego Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Ram Power 102,7.
2: Time for a commercial.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it
11: C'è un po'.

0: Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
3: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
4: 102.7
3: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

facial formats,

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora.
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: lo vivi, uno lo vivi. Special format.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.
1: E ciao.

0: A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
9: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
10: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
11: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
10: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
12: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
13: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow. A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
14: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.

0: 70%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan
0: è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Past hits. Ram Power 102.7.

0: automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Ram Power 102,7. Commercial
2: time. Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: 100. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, bello apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
3: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.
4: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: this is my song.
1: Uno lo ricordi?

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame, sono Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial time.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Promotion. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Ego Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it. Commercial
1: time. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis Qualità

0: Convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
2: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti. Web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
3: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
4: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
5: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
4: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
5: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
8: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
9: Ram Power 102.7.
10: Ram Power 102.7.

0: speaker. Your smart speaker, just like the radio.
1: Ram Power 102.7.
2: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Ram Power 102.7.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: fasci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Rampower 102.7. Time for a commercial. L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
2: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: 102.7.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
9: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
8: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
9: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.

0: 70%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
3: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
4: 102.7
5: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il vero problema è che oltre al sole avremo anche un nuovo aumento delle temperature. Quarta intensa ondata di calore in arrivo sull'Italia. Il problema è il solito, c'è l'anticiclone nordafricano che si allunga verso il Mediterraneo e il nostro paese. Insomma, già Roma, domani, martedì, punte di 35 gradi. Nei giorni successivi li supereremo, verso il weekend valori vicini ai 38-40. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Run Power 102.7. Time for
3: a commercial. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Anche quest'anno per il giorno di Ferragosto Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.
6: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
0: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
8: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Run Power 102,7. Time for a
2: commercial. Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1.000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness,

0: mamma e papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: 100%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99. TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
3: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
4: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa.
2: Alexa.
3: From Power 102.7.
0: Chiedigli di mettere

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Merck and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Una volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale, come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro. E tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andare bene la nostra nazionale. Gli azzurri erano temuti nel mondo. Poi tutto questo è un po' passato, come la supremazia del calcio, per la verità, negli sport vari tra i giovanissimi. Oggi comunque ci sono in tanti che dicono non vorrei fare il commissario tecnico, vorrei che non lo facesse questo. E sappiamo il gioco della torre che è iniziato subito dopo l'addio di Gattuso, la provvisorietà di Baldini e i tanti nomi che sono venuti alla ribalta, Conte, Mancini, poi l'illusione Guardiola e poi quel che sappiamo è successo con Pirlo. Ecco, tutto questo mette il gioco di chi vuole essere CT in un'altra dimensione, che è quella della commistione, del cortocircuito tra calcio e politica, ancora una volta. Pirlo reo di rapporti con la Russia sotto sanzioni e quindi depennato. E al suo posto chi ci va a questo punto? Ed è qui che non ricomincia il gioco, perché sorprendentemente l'opinione pubblica non dice vogliamo Conte, vogliamo Mancini, tutte e due lasciarono male la nazionale. Ma c'è un problema proprio che è lo stesso delle formazioni, non è che abbiamo molti altri. E qualcuno dirà, ma in fondo quel Baldini, nulla è più definitivo del provvisorio, per usare un altro dei luoghi comuni italiani.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
2: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate.

0: State chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Music Party.
1: Ogni sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Every Saturday night, Rampower takes you back in time.

0: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Ego Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
2: Ram Power 102.7. Time for a
3: commercial. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
9: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: valentinoautomobili.it.
11: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni

sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguere.

0: 70%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
3: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot i cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
5: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Only this is Ram Power.
2: Un successo del momento.
3: Today's hits.
4: Un successo del passato.
3: Past hits.
2: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il vero problema è che oltre al sole avremo anche un nuovo aumento delle temperature. Quarta intensa ondata di calore in arrivo sull'Italia. Il problema è il solito, c'è l'anticiclone nordafricano che si allunga verso il Mediterraneo e il nostro paese. Insomma, già Roma, domani, martedì, punte di 35 gradi. Nei giorni successivi li supereremo, verso il weekend valori vicini ai 38-40. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Run Power 102.7. Time for a
3: commercial. Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1200 82 o su autostarflaminia.it.
0: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: danza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo

0: Luglio, tempo di saldi, anche da CarPoint arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it. Commercial
1: time. Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
4: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Ad Espresso! Mi diverto giocando a padel!
7: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
6: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
7: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more!
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Ram Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi.
2: Special format.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Run Power! Run Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo. What is love?

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: 102.7 Ram Power 102.7.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi?

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
5: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
4: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
5: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.

0: 100%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
2: 102.7 Ram Power 102.7.

0: talk about.
1: Mentre ti prepari per uscire, Alexa, ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.

0: resisti mai più.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Power 102.7.
3: Run Power 102.7.

0: successo del passato. Ram Power 102.7. Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Run Power 102.7. Time for a commercial. Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1.000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti

0: di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio.
2: Scopri Peugeot 2008 da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Peugeot a Roma. Leonori.it. Uno lo ricordi. Memories. Uno lo vivi.
3: Ram Power 102.7.

0: 102.7. Time for a
1: commercial. L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
2: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
3: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
2: come questo. I'm a scat-

0: ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: Rampower 102.7. Commercial time.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
5: Papà, buona domenica. 102.7
1: Run Power 102.7.

0: ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa.
2: Alexa. Ram Power 102.7.
0: Chiedigli di mettere Ram Power 102.7.

danza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricordi?

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Merkin Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: e 7, all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.